0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
4: Incontri.
2: Dirette.
4: Laboratori.
2: Performance. Tre giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
4: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

0: cazzo è? Perché? Che cazzo?
1: Fai biglietto di chiudo, guarda che cazzo hai combinato?
0: Io non ho combinato un cazzo, ho fatto... Suca! Direi che possono andare a sucare, allora, nell'ordine. Pisate che ce la p***i, c***o.
2: Tra l'altro leggendo, cioè dicono no, sul serio, che io ho qualche vaga somiglianza col cantante degli Echo and the Bunny da giovane, se voi mi guardate qualche foto da giovane del cantante. E poi aspetta, e poi anche con un altro cantante, Nick Cave da giovane. Nick Cave da giovane.
3: E poi aspetta.

0: come una gatta in camera lenta. Come una gatta in camera lenta. Come una gatta in camera lenta. Come una gatta in camera lenta.
1: All right.

0: Multitalks.
1: Ha un obiettivo e c'è anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso.
2: Multitalks.
0: Multitalks.
3: Birra, birra, birra, birra.
4: Sei vantaggiato.

0: Mi spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Hm? Eh sì.
3: Sì. No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale,
6: rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso,
8: nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera,
7: rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit! Il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Ma, col Nesquit il latte è di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e, perché no, anche un po' di dolcezza. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit! Il cacao in polvere con palline di merda di topo.

0: fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
1: Incontri,
2: dirette,
3: laboratori,
1: performance.
2: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
1: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale,
5: rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso,
7: nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera,
6: rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
1: Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
2: Fatti e strategie del mondo e sue distopie.

0: questa è Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori.
1: Listen, unfortunately it's time for us to go. So we're gonna spin you one more and say goodnight. I'm determined that we make so much noise that we take the helicopter out of the sky. Turn the count of three. I want you to bring

0: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
1: Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
2: Fatti e strategie del mondo e sue distopie.

1992. Il movimento della Pantera era finito da poco. Era in pieno sviluppo il movimento dell'occupazione delle case e di quel periodo sono le prime occupazioni del Barocchio e del Prince Eugen a farsi vedere. E proprio a Torino, Sergio Cofferati, non ancora segretario generale della CGIL, riceveva pomodori e bulloni dai lavoratori in piazza San Carlo. Alcuni soggetti, con molto entusiasmo e poca esperienza, hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna. Radio Blackout ha sempre avuto molti amici nei centri sociali e nelle case occupate, pur senza escludere altri gruppi, associazioni, movimenti e individui che, in modo diverso, si oppongono al potere economico, culturale, militare o a qualche suo aspetto.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Ursula K. Le Guin e le sovversioni del genere di Giuliana Misserville. Intervista con l'autrice, andata in onda su Radio Blackout l'11 maggio 2024.

0: Benvenuti e benvenute, ben ritrovati sulle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo di nuovo in diretta dopo un po' di bobina. Eccoci di nuovo sintonizzati sulle libere frequenze. E come abbiamo scritto sui canali social della radio, quest'oggi ci sarà una presentazione di un libro ai microfoni. Intanto benvenuti, ciao. Oggi abbiamo appunto delle cose da dirvi rispetto a Le donne, il fantastico, la letteratura fantascientifica e insomma cose belle che ci piacciono. Domani parleremo con Antonia Caruso, domani pomeriggio alle 5 avremo un'altra presentazione di un libro, e per cui insomma ben ritrovati sulle libere frequenze. Ciao Anna che mi accompagna oggi ai microfoni.
1: Ciao a tutto.
0: Niente, cominciamo a presentare la nostra ospite, il nostro libro di quest'oggi. Benvenuta Giuliana ai microfoni di Blackout.
2: Salve, ciao. Grazie dell'invito.
0: Benvenuta.
1: È un piacere averti qui in studio.
0: Allora, Giuliana Misterville è una scrittrice e autrice di saggistica, analista della letteratura insomma ha tanto lavoro all'attivo a riguardo, una delle fondatrici della Società Italiana delle Letterate, autrice di vari volumi su appunto di analisi della letteratura e anche di una monografia su Donne Fantastico. Esce con la partecipazione a un libro collettivo di narrativa che si chiama Stasera faremo cadere il cielo, ma oggi qui con noi e a presentarci il suo libro, la sua monografia, che siamo molto contente di presentare, che parla di Ursula Le Guin e delle sovversioni del genere, a partire dal libro La mano sinistra delle tenebre, che è un libro che se non avete letto sicuramente leggetelo, vi farà innamorare. Ma in generale, a partire dalla scrittura di Ursula Le Guin, dalla relazione di Ursula Le Guin con il genere, con il femminismo, di questo parleremo durante quest'ora, non solo sua ma in generale anche sulla relazione che la letteratura fantastica ha e ha avuto, fantastica e fantascientifica, con appunto le questioni del genere e del femminismo. Intanto vabbè, ti ringrazio di nuovo per essere qua ai microfoni con noi e appunto partirei da questo, da questa tua dalla specificità delle cose di cui tu ti occupi. Ricordiamo anche che sei autrice e realizzatrice di un podcast che si chiama La mano sinistra, che è un podcast pure molto carino, che racchiude molte analisi rispetto appunto alla letteratura, al fantastico, al femminismo, alla teoria queer e all'analisi di genere, e quindi cominciare da questo. Sì, per qualcuno, per qualche ascoltatrice può essere evidente il legame tra la letteratura e la narrativa del fantastico e le questioni di genere del femminismo, ma magari per qualcuno che ho più digiuno sia dell'uno che dell'altro argomento magari può sembrare molto specifico come ambito di interesse. Quindi comincerei a chiederti da dove sei partita, com'è che sei finita a fare questo nella vita e quanto è bello farlo.
2: Dunque, io sono partita da due scrittrici italiane, nel senso che un po' di tempo fa, parecchi anni fa, per un seminario organizzato nell'ambito della Società Italiana delle Letterate e dedicato alle riscritture d'amore, io mi misi a cercare se nella narrativa fantastica delle italiane ci potessero essere degli elementi interessanti. Scoprii due giovani scrittrici, allora pensavo che fossero giovani scrittrici, che rispondevano ai nomi di Chiara Palazzolo e Loredana Lipperini, anche se Loredana Lipperini si firmava come Lara Manni all'epoca, e scoprì due trilogie, una gotica e una fantasy, innanzitutto assolutamente ben scritte, Ma che poi incameravano, ed era l'elemento soprattutto che mi folgorò, incameravano le istanze femministe e mettevano su carta delle protagoniste, delle personagge che erano in cerca della loro autonomia, erano in cerca del loro desiderio e di come attuare questo desiderio malgrado le difficoltà che la vita presentava loro, la vita e le situazioni in cui erano immerse. Fu lì che cominciai a rileggere la narrativa fantastica che mi aveva appassionato da adolescente e scoprii che era una sorta di territorio selvaggio ma straordinario. Prima di tutto i racconti di Angela Carter, La Camera di Sangue, che, come dire, univano, se vogliamo, letteratura con la L maiuscola, se per un attimo accettiamo questa divisione che secondo me non ha più ragione d'essere tra letteratura alta e letteratura di consumo, e femminismo. Lì Angela Carter operava una sorta di ribaltamento nel destino delle personaggi che metteva in scena, ed erano personaggi che non aspettavano più il maschile per risolvere la loro vita e il loro destino, ma si autodeterminavano. Nelle due trilogie di Chiara Palazzolo e di Lara Manni succedeva un po' la stessa cosa, e quindi rimasi veramente piacevolmente folgorata, e da lì partì un percorso che mi portò a non recuperare ma a individuare una serie di scrittrici italiane, innanzitutto con una capacità di scrittura molto elevata, e poi con trame avvincenti ed estremamente appassionanti, e con protagoniste che incarnavano le istanze del femminismo. Questo per dire che le scrittrici italiane non erano seconde a tutte le scrittrici che arrivavano in traduzione dal mondo anglosassone. E da lì praticamente io ho proseguito, perché la narrativa fantastica mi sembrava e mi sembra tuttora innanzitutto un veicolo fantastico per immaginare mondi altri e anche per sovvertire il mondo in cui la società in cui siamo immerse. Analizzarla, puntare il dito sulle cose che non vanno e immaginare come potrebbe essere altrimenti, che è un po' quello che fa Ursula Le Guin in tutti i suoi romanzi, in particolar modo nella Mano Sinistra del Buio, come recita il titolo della nuova versione di Chiara Reali. E lei, Ursula Le Guin, ci pone davanti a un come se. Proviamo a vedere che cosa succede in una società che non è in cui i sessi non sono strutturati gerarchicamente, no? E quindi proviamo a vedere che cosa succede se nella società non c'è più questa specie di cappio al collo e molte narrazioni fantastiche operano e mettono in atto lo stesso meccanismo. Non solo mettono in atto lo stesso meccanismo, ma pur essendo estremamente godibili, estremamente leggibili e avvincenti, hanno dentro una vena di consapevolezza politica. Il fantastico non è una letteratura tanto per passare il tempo, anche se una scrittrice come Charlie Jane Anders rivendica l'escapismo della narrativa fantastica e dice che quell'escapismo è una legittima difesa, un'arma di resistenza. E però, come dire, molta della narrativa fantastica, perlomeno quella che piace a me soprattutto, è una narrativa che ha tra le righe questa vena polemica e politica.
0: E vabbè, mi viene in mente sull'escapismo anche un altro pezzo di Ursula Le Guin, cioè un racconto breve che si trova nella raccolta 12 punti cardinali, che chiaramente è quelli che si allontanano da Homelas, che oltre a essere un racconto breve estremamente di pancia, anche io lo trovo che parla molto a un'emotività profonda, e è un'ode all'escapismo in qualche modo, no? È un'ode al fatto di ragionare sulla possibilità che andarsene sia una scelta politica, e quindi anche andarsene temporaneamente con come dire, con l'anima, quando magari dal punto di vista materiale non si può andarsene. Lascio lì per chi vorresse leggerlo, ma passerei poi la palla per la prossima domanda, sempre rispetto a Ursula.
1: Certo, no, ecco la domanda che viene, no, parlando di quello che è il portato di questo, diciamo dell'opera magna letteraria, poi di Ursula, che tu spiegavi benissimo adesso, no, parlando di quello che è la vena femminista, la rivendicazione dell'autodeterminazione sia del corpo femminile che entra in gioco, come la sessualità, come un'indagine su quello che è il rapporto tra i generi, e vediamo in qualche modo l'autrice crescere in questo percorso, nella letteratura che poi produce, e a partire da un primo momento in cui si interroga su se la definizione di femminismo, correggimi se sbaglio, possa essere in qualche modo limitante rispetto a quello che è una, come dire, una tensione che poi l'autrice ha verso un discorso che sia in qualche modo universalizzante, per poi andare invece a rivendicare il fatto di dare una voce propriamente detta alle proprie protagoniste femminili, rivendicando proprio, no, il suo ruolo di autrice donna nel fare questo. Quindi un po' la domanda verte su questo: qual è la sottintivazione politica che questa figura ha avuto scrivendo? E penso che adesso possiamo leggere anche un piccolo estratto dal libro che hai scritto per introdurre questa domanda che avevamo scelto.
0: Sì, appunto Ursula Le Guin scrive che all'inizio mantiene un po' di resistenza nei confronti di questa etichetta femminista, perché appunto leggo dal libro: pur condividendo la lotta delle donne, considera di fatto il femminismo come una parziale deroga alla complessità della persona, che va vista in modo più articolato nella cornice di un radicale umanesimo. Oltre al fatto che magari a me personalmente la parola umanesimo mi fa un po' rabbrividire, ma perché ho un percorso femminista che mi posiziona, è interessante che poi appunto lei proprio sia poi diventata un'icona in questo senso, e che si sia rivendicato un percorso di soggettivazione, appunto di cambiamento della propria posizione politica rispetto anche alla parola femminismo, no?
2: Sì, devo dire che sono anche divertenti, un piccolo inciso, sono anche divertenti i rapporti tra Ursula Le Guin e il femminismo, o meglio le femministe, perché ci sono degli episodi che sono una sorta di siparietti, se vogliamo, no? È vero che Ursula Le Guin nel corso degli anni si è spostata molto sulle questioni, non sulle istanze femministe, sul movimento femminista. Lei ha iniziato, e lo riconosce tranquillamente, ha iniziato in un mondo, il mondo della fantascienza americano degli anni 50-60, che era un mondo al maschile. Lei lo dice: non c'erano donne che scrivevano, le donne che scrivevano fantascienza erano considerate degli esseri assolutamente singolari e strani, e non c'erano nei romanzi, nelle trame, non c'era spazio per personaggi. Era un mondo al maschile, sia da parte di chi scriveva, sia per quello che veniva rappresentato. Io stessa, dice Le Guin, riconosce Le Guin, volevo scrivere come un uomo. quello che è cambiato e quello che l'ha fatta un pochino ritornare sulle proprie posizioni è il ventennio degli anni 70-80, con le grandi teorizzazioni femministe, con le grandi scritture del femminismo della seconda ondata, su cui lei riflette molto attentamente. Riflette molto attentamente anche perché, a seguito della mano sinistra del buio, c'erano state delle polemiche sanguinose. L'accusa di Joanna Russ, con cui diciamo c'era una sorta di stima e insofferenza reciproca, l'accusa di Joanna Russ era che il romanzo era un romanzo fallocentrico e che gli esseri messi in scena da Le Guin fossero degli uomini, no? Fosse un romanzo al maschile. E Le Guin questa cosa l'ha recepita come un'accusa sanguinosa e c'è ritornata nel corso degli anni per ben tre volte, e soltanto alla fine di una quindicina d'anni di riflessioni e ripensamenti se ne esce dicendo: le femministe avevano ragione a rimproverarmi. Fatto sta che lei approfitta di questi vent'anni per cambiare il suo punto di vista e per cominciare a vedere le questioni relative al potere, perché lei è sempre stata interessata al potere, ma ha cominciato a vedere le questioni relative al potere sotto un'angolatura di genere. E quindi ha cominciato a pensare di poter finalmente scrivere delle personaggi e di poter, come dire, strutturare le trame di un romanzo, di più romanzi, intorno a delle personaggi e non più intorno a personaggi. Esempio è la prima e la seconda trilogia di Erzsi. La prima trilogia è, come dire, strutturata attorno a Jed, l'arcimago di Erzsi. Dopo vent'anni noi ritroviamo gli stessi personaggi, le stesse personaggi, ma lì i rapporti sono cambiati, perché Jed è privo dei suoi poteri magici e Le Guin, nel corso della seconda trilogia, fa tutto un ragionamento su quello che è lo spazio riservato alle donne nella magia, ma per magia intendiamo anche nella narrativa o anche nella società. Quindi Le Guin si sposta, no? Nel corso degli anni. E nel corso degli anni però mette sempre più frequentemente in scena delle personaggi che si muovono in maniera autonoma nel mondo, che ricercano non l'autoaffermazione, ma cercano di affermare i propri ideali, no? Non sono desideri personali quelli di cui loro si fanno testimoni, ma sono anche rivolte, no? Rivolte e pratiche che vengono attuate per puntando a modificare quello che non va nelle società in cui loro sono immerse e mettere al mondo attraverso l'immaginazione delle società più eque, più giuste per tutti, per tutte e per tutte. Quello che dicevi tu, Omelas, è uno dei racconti più, io direi, straordinari della fantascienza in generale, e per me fantascienza vuol dire letteratura, non vuol dire letteratura di serie B. Ma Omelas, permettimi, secondo me non è un inno all'escapismo, ma è una discussione molto accorta sulle ambiguità dell'utopia e sul valore che, rispetto all'utopia, che per Le Guin era un qualche cosa di mai raggiunto, ma un qualcosa sempre verso il quale tendere, le ambiguità, perché, come dire, l'utopia per qualcuno può essere la distopia per qualcun altro, e quindi bisogna sempre fare attenzione, perché all'interno dei mondi perfetti si annidano bambini messi lì in carcere a pagare per tutti.
0: Un piccolo spoiler per chi non l'ha letto.
2: Se mi posso permettere estendere questo ragionamento, a distanza di decenni, una scrittrice come Jemisin risponde a Le Guin su Homelas e scrive un altro racconto in cui non ci sono bambini messi a soffrire in un carcere e non ci sono persone costrette ad andar via per non essere corresponsabili di questa ignominia, ma mette in scena una società felice, una città felice, dove però ci si difende dai virus che potrebbero avvelenare questa felicità, e ci si difende perfino con la violenza. E anche lì quindi c'è l'ambiguità dell'utopia, no? Sì. E utopia e distopia che si inseguono.
0: Sì. Sì, credo che un grande tema sia anche quello del compromesso, sia su questo libro che anche rispetto appunto a quello che nominavi tu all'inizio, cioè la relazione di Ursula in un mondo della letteratura della fantascienza, che è un mondo di uomini, e che quindi nel suo percorso forse è una storia anche di compromesso, quella di voler scrivere come un uomo, no? Per poter essere.
2: Era di sopravvivenza, perché altrimenti non avrebbe potuto, sì, non avrebbe avuto spazio.
0: Sì. E va bene, fare una pausetta musicale per darci un po' di aria. Quest'oggi ci accompagnerà una selezione del producer Ryan Trainor, scusate, c'ho un po' la gola arrotolata. Ci prendiamo una boccata d'aria, un bicchierino e ritorniamo da voi.

0: Passiamo a un altro pezzo, un altro delle tematiche che vengono affrontate in questo libro, che comunque è abbastanza denso. Ricordo, stiamo presentando Ursula Le Guin e le sue versioni del genere, quindi vi leggerei un pezzettino di una parte di questo libro, per poter poi introdurre il prossimo argomento. Stiamo parlando, si parla dei diari di Shackleton e Falcon Scott, due esploratori dell'arte, di cui uno, Shackleton, in preda all'angoscia, a un certo punto decide, a soli 156 chilometri dal polo sud, di tornare indietro per non morire, e nel suo diario scrive appunto, e comincio a leggere dal libro: le forze più potenti della natura si sono schierate contro di noi. Al che Ursula Le Guin, in un libro di saggi che si intitola I sogni spiegano da soli, scrive appunto, e ovviamente ho perso la pagina in questo momento, ma che idiozia, parlando appunto delle forze della natura. Cosa ti aspettavi, Ernest, e in fondo che cosa pretendevi? Non sei stato tu a organizzare tutto? Non hai forse, con grande fatica e dispendio, fatto sì che le forze della natura si schierassero contro di te e la tua piccola armata? A essere falsa è l'immagine militaresca, a essere stupido è l'egoismo, a essere perniciosa è l'identificazione della natura con un nemico. Ci si vuole far credere che il continente antartico abbia intuito che certi inglesi stessero penetrandolo col suo virginale biancore, e che quindi abbia scatenato su di loro la sua furia vendicatrice, l'artiglieria pesante fatta di vento e tormenta, eccetera eccetera. Beh, io non me la bevo. Non credo che la natura sia il nemico, né che sia una donna rispetto all'umanità. Nessuno, a parte l'uomo, messo tra virgolette, l'ha mai vista in questi termini. E appunto questa risposta di Ursula rispetto a, appunto, la relazione con la natura, che è uno dei punti che vengono attraversati nella mano sinistra, che è un romanzo che è ambientato in un pianeta che si chiama Inverno, quindi un pianeta di ghiacci, e gran parte della narrazione avviene in una traversata di un ambiente completamente inospitale, per come potremmo immaginarcelo, appunto da un posizionamento molto chiaro rispetto a quello che sono non solo la relazione con la natura e l'immaginario che viene creato con la natura, ma anche la posizione di chi la attraversa, cioè chi è che racconta la natura come un nemico, come una conquista, come un territorio da conquistare. Ed è chiaro chi la racconta così sono mediamente dei maschi, e io aggiungerei, magari un po' in sottotitolo di quello che c'è scritto nel tuo libro, dei maschi bianchi che vengono da un passato di costruzione coloniale rispetto all'esplorazione. Quindi quello su cui ti invito un po' a proseguire su questo stimolo è appunto come un romanzo che parla di un viaggio, di una traversata, di una relazione con una natura ostile, possa andare oltre a quella che è la narrazione egemonica, che è quella della conquista, della relazione con una natura che va domata, conquistata, e che è una narrazione che ha a che fare con la colonia, col maschile, con il capitalismo, se vogliamo, insomma, con questo tipo di relazioni.
1: Ursula Le Guin in molti suoi romanzi procede a una sorta di decostruzione del maschile. E il pezzo che tu hai letto, in cui Le Guin insorge contro quello che scrive Shackleton, che lei dice fa la cosa giusta ma dice la cosa sbagliata, e cerca di salvare il suo amor proprio sparandosi delle pose da eroe, da conquistatore. Beh, sotto a questi eroi Le Guin ha sempre tolto il piedistallo da sotto i piedi, perché l'eroismo è qualche cosa che ha a che fare con la guerra.

0: guerra. E Le Guin detestava la guerra, lei era una pacifista e ha partecipato a tantissime marce contro la guerra del Vietnam, ma lei procede anche a una sorta di riabilitazione del fallimento, perché quello che ci racconta innumerevoli volte è che non è detto che le cose debbano andare in un certo modo e che le cose migliori succedono quando si arriva vittoriosi alla meta. Non c'è vittoria, no? Il rapporto con la natura è un rapporto che nella mano sinistra del buio è, come dire, è molto bello. Ci sono questi paesaggi di ghiaccio e di neve che ci abbagliano e che però sono intrisi di morte. I protagonisti lo scrivono, lo dicono chiaramente attraverso Le Guin, loro si sentono inseguiti dalla morte, loro hanno la morte alle calcagna, ma questo non rende il paesaggio come dire una sorta di elemento aggressivo nei loro confronti, c'è una sorta di neutralità, no? E il rapporto con la natura Le Guin lo svilupperà in altri romanzi e in altri racconti, principalmente il racconto forse più indicativo è un romanzo che si intitola The World for World is Forest, ed è un romanzo in cui appunto c'è la rappresentazione dell'uomo bianco, del militare colonizzatore che va lì e pensa di dover assoggettare non solo i nativi ma anche la natura, perché tutto pensa che possa essere a sua disposizione. Ecco, Le Guin più volte torna a dirci che non è così, che il rapporto non deve essere gerarchico tra la specie umana e le altre specie, sia animali sia vegetali, ma deve essere un rapporto orizzontale, deve essere un rapporto di conoscenza e non di appropriazione o di estrazione. In un racconto bellissimo che si intitola Più vasto degli imperi e più lento, c'è il protagonista che in un certo senso si annega nella natura, arrendendosi a un linguaggio che i suoi compagni non capiscono, ma che lui percepisce non con la razionalità, ma con altre fibre del suo essere. Ecco, questo arrendersi per Le Guin è una maniera per conoscere l'alterità, ed è la stessa resa che troviamo nella mano sinistra del buio, una resa da parte di uno dei protagonisti nei confronti dell'altro, Jen Li Ai, il terrestre, con Filo abbiamo discusso se Jen Li Ai, l'eterosessualità potesse essere più o meno tacita o sottintesa. Ma Jen Li Ai si arrende finalmente a Straven, questo essere di cui non capisce bene la natura, non sa bene come interpretare i comportamenti di quest'altro essere, perché tutti gli abitanti di Inverno non sono sono molto diversi da Jen Li Ai, dal terrestre Jen Li Ai, ma sono in questo momento non mi viene il termine.
1: Androgini.
0: Sono androgini, esatto, scusate.
1: No, stavo proprio
0: sono
1: pensando androgini. Che è mezz'ora che parliamo di questo libro e non abbiamo ancora nominato, diciamo, la questione per cui viene anche.
0: Esatto. Allora, il valore di arrendersi, il valore del fallimento, come recentemente ha scritto Halberstam, il valore di arrendersi come strumento di conoscenza, come strumento di ampliamento della propria esperienza di vita, è un qualche cosa che Le Guin ha sviluppato in parecchi racconti, e anche verso la natura c'è questa situazione in cui la resa e non la appropriazione
1: conquista
0: porta a una conoscenza più ampia.
1: Sì, anche non solo una questione di conoscenza, ma anche una questione di relazione, nel senso che queste tematiche richiamano anche una posizione, diciamo, arawaiana, per quanto si possa dire, nel senso che sicuramente sono due pensatrici in dialogo, anche se in posture diverse, però appunto fare relazioni interspecie e non come dire relazionarsi come gerarchicamente è uno dei temi di Donna Haraway, ma è anche uno dei temi di Ursula, appunto.
0: Ma tutta la conoscenza, certo, viene dalle relazioni.
1: Certo, non so se volevi.
2: Sì, proprio sull'onda dello spunto che stavi proponendo tu adesso, no? Credo che le cose che anticipavi tu precedentemente, parlando di anarchia, alleanze interspecie, in qualche modo ci lascino proprio l'eco di quello che è il lascito, come dire, il testamento epistemologico di Haraway. E in realtà volevo riprenderla tramite le parole di una persona che ha lavorato sul suo lavoro, che è Federica Timeto, scrivendo poi Il bestiario Haraway, e riprendo l'introduzione di un articolo che ha scritto, che dice: la vita si fonda su continue relazioni interspecie, situate e dinamiche. Le creature che compongono la moltitudine vivente appaiono sempre aggrovigliate in relazioni piuttosto che ordinate in precise tassonomie. La vita si fonda su continue relazioni interspecie, situate appunto dinamiche. È il punto un po' focale da cui volevo partire nel proporre questa domanda, no? In questo rapporto che tu esploravi, che ha l'autrice con la natura, è evidente in un qualche modo il voler andare oltre l'umano, e nel voler andare oltre l'umano però non evaderlo, e quindi la domanda che è: qual è il rapporto che lei ha poi con la letteratura diciamo ecofemminista o semplicemente ecologista, che sappiamo avere anche un rapporto molto stretto con la letteratura fantasy, di fantascienza? Tu la definisci fantastica piuttosto, e appunto in che modo come dire, binarismo che viene decostruito all'interno di questo libro possa andare oltre il binarismo dell'umano.
0: Sì, quando Le Guin parla di andare oltre l'umano, io penso che lei intenda un ampliamento dell'umano. Un ampliamento perché, come dire, i mondi che l'umano riesce e riuscirà a costruire siano sempre più giusti, più equi, e che possano lasciare spazio e aria per respirare a tutte le soggettività e a tutte le specie. In questo senso Ursula Le Guin è stata precorritrice del diciamo di molte cose che si sono sviluppate negli anni successivi. Lei ci dice anche una cosa molto importante, che le categorie che noi abbiamo in mente e con cui giudichiamo e con cui come dire, ci rapportiamo al mondo esterno sono relative, non sono assolute, non sono universali, e che quindi dobbiamo essere pronti a cambiarle e a modificarle. Lei parte dalla sua conoscenza di alcune tribù originarie della California per raccontarci come semplicemente con un raffronto tra i diversi linguaggi si arrivi a vedere che le cose sono completamente diverse. Modificando il significato di alcune coordinate viene modificata l'interpretazione di quel mondo, e lei ci dice che noi non dobbiamo rimanere aggrappati alle nostre coordinate, perché per allargare l'umano e per stabilire relazioni interspecie, noi dobbiamo mollare le nostre categorie. Lei dice una cosa bellissima anche in un saggio che io trovo straordinario, e che ed ha un titolo stranissimo, perché la California come luogo freddo, il titolo è un pochino più complicato. Però lei in quel saggio ci dice che noi dobbiamo mollare le nostre coordinate, non dobbiamo cadere nella trappola del grande inquisitore che ci pone di fronte al bivio, e quindi a uno dei tanti binarismi che lei vuole abbattere, non soltanto quello tra natura e cultura, eccetera, ma anche tra felicità e libertà. Lei dice che dobbiamo sfuggire a questa trappola e ci dobbiamo inventare forse anche quello che non esiste, dobbiamo rischiare anche l'esperienza del vuoto, perché dall'altra parte, oltre questo vuoto, ci possono essere mondi dove le persone cantano e danzano. Ed è un rischio che Le Guin ci suggerisce di prendere a ragion veduta, perché dice che non c'è altro da fare, perché altrimenti noi rimaniamo cristallizzati in una società che lei critica profondamente. Non so se con questo ho risposto alla tua domanda.
2: Beh, credo assolutamente che come dire,
0: le camille di Donna Haraway, il fare compost di Donna Haraway è in relazione con quello che Le Guin ha messo in scena, e loro due
2: ecologica.
0: Se lo dicono anche in alcuni incontri che hanno avuto e che sono su YouTube,
1: ecco,
0: ascoltabili,
1: ecco, che penso siano diciamo l'equivalente della pornografia per chi ama questo tipo di dissertazione. E ritorniamo ancora nell'ultima parte di questa chiacchiera a microfoni sulla questione del binarismo. Vi lascio ancora un po' con un po' di musica per riposare le orecchie, e poi a tra poco.

0: Eccoci di nuovo in diretta, andiamo verso la chiusura di questa presentazione del libro. Vi ricordo che stiamo presentando il libro Ursula K. Le Guin, le sue versioni del genere, edito da Asterisco Edizioni, con Giuliana, l'autrice, qua in diretta ai microfoni di Radio Blackout. Andiamo verso la chiusura con una lettura dall'inizio di questo libro, uno dei primi capitoli, che parla del titolo. Left Hand of Darkness, nella lingua originale, la mano sinistra del buio o la mano sinistra delle tenebre, a seconda delle due edizioni che ci sono state di questo libro. Questo titolo è tratto da un passaggio del Canto di Tormer, che è il testo sacro della religione che Ursula Le Guin inventa per il pianeta di Gaeden, che è un po' ripresa dei principi del taoismo, e cito dal testo, appunto, questo testo sacro: la luce è la mano sinistra del buio e il buio è la mano destra della luce. Due sono uno, vita e morte, e giacciono insieme come amanti in Kemmer, come mani giunte, come la metà e la strada, la meta e la strada. E questa citazione vogliamo andare a fare l'ultima riflessione, che riguarda la relazione che si può aprire a partire da questo romanzo, che vi consigliamo comunque di andarvi a leggere, che è la relazione tra il binarismo, cioè la scelta tra due categorie mutualmente escludenti, e invece il dualismo, che può essere una rappresentazione di compenetrazione, di coesistenza e di compresenza, più o meno pacificata, ma comunque di compresenza, di necessità reciproca tra due essenze. E quindi, rispetto a questo, penso che sia un po' il sottotesto del perché questo romanzo non può che essere considerato un romanzo che parla di queerness, di relazione non solo tra generi fluidi, ma anche tra categorie fluide che si compenetrano. E niente, ti lascio la parola a Giuliana per darci delle suggestioni al riguardo.
1: Sì, allora vorrei sottolineare che Le Guin si divertiva molto a inventare mondi in tutti i loro aspetti.
0: Sì, anche se non avrebbe scritto così tanti romanzi di fantastico, di fantascienza.
1: Avrebbe potuto scrivere, ma non in maniera così dettagliata, inventando tradizioni, costumi, linguaggi, mitologie, religioni. Non lo fa soltanto per il pianeta Inverno, lo fa anche per un'altra civiltà che mette in scena in Sempre la Valle, che è un romanzo, come dire, fondamentale per la comprensione di Ursula Le Guin. Lei in Sempre la Valle inventa tutto. Si dilunga su tutti gli aspetti della vita del popolo Khmer. Per Gaeden, il pianeta Inverno e la religione Andara, c'è una frase bellissima, trovo, di Estraven. C'è una sorta di discussione tra Estraven e Jen Lee, in cui si dicono a vicenda: ma tu tieni al binarismo, la dualità, invece tu sei più attento alla totalità, all'intero. E Straven conclude dicendo: l'unica dualità che esiste per me è io e l'altro, e per Ursula Le Guin l'altro è una possibilità di conoscenza, un'espansione dell'umano. Ecco, io forse penso che questa potrebbe essere la chiave e la conclusione del nostro ragionamento.
0: Ti leggo ancora una suggestione che ci è arrivata qua al 346-6673-263, insomma un po' di spirito della diretta. Ci scrivono: nel processo, nelle trasformazioni di genere sul pianeta Inverno, Jen riscontra un'assenza della guerra come concetto di dominio contro un altro popolo, Infatti è un pianeta che non ha mai avuto delle guerre, diciamo, a parte delle scaramucce, quello che noi definiremmo scaramucce, ma non nei conflitti esistenti sul pianeta, ma tra popoli. Mi chiedo se in qualche modo l'assenza di guerra sia stato un suggerimento che a livello fantascientifico permette di riflettere sulla nostra realtà del presente e del se sì come, grandi domandone. E scelta di Ursula, una caratteristica intrinseca dei popoli abitanti del pianeta, c'entra la questione di genere non binaria su questa questione della guerra? Questa è una domanda che ci arriva appunto qua, come messaggio.
1: Le Guin equipara la guerra alla violenza sessuale, allo stupro. Su Geten ci sono due popoli che dopo una pace durata molto a lungo sono in bilico, sono su un crinale e non è detto che la pace continui o che invece non scoppi qualche cosa di molto simile alla guerra, che ovviamente era, non dico demonizzata dalle Guin, ma ovviamente le Guin da pacifista non poteva prevedere la guerra come un esito auspicabile. E quindi attraverso l'azione di Jen Liai e degli Estraven noi troviamo che il pianeta in un certo senso trova il modo di superare questa crisi e la trova nell'aderire a una lega più ampia, la lega di 80 pianeti, la lega delle ecumene, e quindi c'è una sorta di pace universale, no? Che viene evocata dalle Guin, e le Guin dice che la lega non coordina i pianeti, non
0: governa.
1: Esatto, coordina e non governa. Qui affiora anche l'anarchismo di le Guin. E in merito a quello che diceva la persona che ha scritto, sì, è una grande lezione da imparare anche ai nostri giorni, anche se quello che noi siamo costretti a vedere è che ogni volta che si è su quel crinale non si sale a una posizione più ampia, no? Ma si scende in guerra.
0: Sì, penso che sia interessante quello che nominavi tu, nel senso che effettivamente si tratta di un pianeta costitutivamente non binario, diciamo, se usiamo le categorie comunque androgino, che potrebbe sbilanciarsi verso una dominazione in qualche modo legata a un patriarcato dominante, e che quello che lo salva in qualche modo è la scelta di aderire a degli altri mondi, aderire alla relazione, però non è una relazione con dei pianeti androgini, è una relazione con delle popolazioni di pianeti che hanno un binarismo di genere, sono quelli
1: non
0: terrestri.
1: Non è detto, noi non conosciamo
0: tutti gli 80,
1: la conformazione di tutti gli 80 pianeti, molto probabilmente ci sono
0: anche
1: situazioni molto diverse tra di loro.
0: Quindi sì, è più la questione della relazione e dell'apertura rispetto alla relazione, quando questi due popoli che costituiscono i due stati, diciamo, del pianeta Inverno sono sull'orlo del conflitto, si trovano a doversi relazionare con l'ecumene, con la confederazione degli altri pianeti, come un pianeta unico. Quindi è una scelta di relazione univoca per stare in relazione con il resto dell'universo, diciamo.
1: Sì.
0: Va bene, noi stiamo arrivando alla fine della nostra chiacchiera. Non so se avevi ancora qualcosa da aggiungere, da ricordare, insomma, qualcosa da segnalare agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
1: Mi dovete fermare perché sennò
0: Vabbè.
1: Io posso parlare di
0: e quindi vi invito ad andare a cercare anche se volete comprarlo questo libro di Giuliana Misserville che abbiamo presentato oggi, Ursula K. Le Guin, le sovversioni del genere, con anche la postfazione di Filo Sottile, che è una voce che avete già sentito ai microfoni di Blackout, e niente, noi vi ringraziamo per questa ora passata insieme, ringraziamo Giuliana,
1: io ringrazio voi
0: e niente, rilasciamo
2: Rimandiamo sicuramente tutti gli ascoltatori, a chiunque volesse approfondire il tema, lo splendido podcast La mano sinistra, per approfondire tutto quello che non abbiamo avuto il tempo di approfondire oggi, e vi ringraziamo dell'ascolto.
0: Grazie.
1: Grazie a voi.

di Cristino che lei si è salvato forse dal mare, ma io lo porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Vado a porto, cacchio.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turista in pai da te?
2: Hm? Eh sì.
3: Sì. No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale,
6: rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso,
8: nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera,
7: rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

10:38, benvenuti sui 105.25 della modulazione di frequenza, ben trovate. Ecco che vanno a cominciare le trasmissioni di oggi.

prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 25 giugno, The East di Slan Bhatmangali, USA 2013. Ingresso

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.
8: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
9: Sì, parto i primi di luglio.
8: E dove vai?
9: Vado a Verona.
8: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
10: Onde riflesse.
11: Festival itinerante di radio autogestite.
10: Incontri.
11: Dirette.
10: Laboratori.
11: Performance.
10: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
11: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
10: Programma e info su onderiflesse.noblogs.org.
11: Quest'anno a Verona c'è il mare.

Compito. Per domani scriverete 10 nomi comuni, 10 nomi propri, 10 nomi collettivi, 10 nomi astratti, 10 nomi concreti, 10 nomi primitivi, 10 nomi derivati, 10 diminutivi, 10 accrescitivi, 10 dispregiativi, 10 nomi composti, 10 nomi maschili, 10 nomi femminili, 10 indipendenti, 10 promiscui, 10 nomi difettivi, 10 nomi indeclinabili, 10 sovrabbondanti, 10 arcaismi, 10 neologismi, 10 barbarismi, 10 cataclismi.

lungo preambolo per cominciare le trasmissioni qua su 105.25 di Blackout quest'oggi. Sabato 20 di giugno, sono le 10:49. Abbiamo voluto iniziare con la solita carrellata di spot, ma anche con una versione di Odio l'estate prima degli spot. Questo per lamentarci un po' del caldo.

0: sentito sto gamba.
1: Come sempre sapete che oltre che sulla modulazione di frequenza ci potete ascoltare tramite lo streaming su radioblackout.org o su Streampunk, insomma tutte le varie pagine dove trovate collegamento diretto con lo streaming delle nostre radio. Potete usare Digital Audio Broadcasting, la DAB o il DAB, se avete una radiolina che vi permette di usare questa tecnologia. Importantissimo, vi ricordo che stiamo trasmettendo da Via Cecchi 21/A, quindi di ritorno alla Blackout House dopo la settimana scorsa che invece abbiamo trasmesso direttamente dal Blackout Fest. 3466673263 011 24 95 669. Questa è Radio Bizarre, programma di intrattenimento musicale per accompagnarvi nel vostro risveglio muscolare e mentale del sabato mattina. Verranno trattati zoccoli duri e nuove ondate, il tutto a cura di Teresina in voce e regia con voi. Quest'oggi più che mai un abbraccio, un saluto fortissimo, un invito a ad ascoltarci tutte le volte che potete, a chi ci ascolta da dietro le sbarre, a chi ci ascolta da situazione di libertà limitata, chi sta ai domiciliari, chi ha le firme, chi ha i rientri. Un abbraccio fortissimo a Bibi, che speriamo che sia all'ascolto, e a tutte le altre detenute e detenuti all'interno del carcere delle Vallette, a chi ci ascolta da Corso Brunelleschi, dal Lager per stranieri, a chi ci ascolta dal minorile Ferrante a Porti, laggiù in Mirafiori. Il nostro abbraccio di solidarietà alle persone recluse va oltre Torino, naturalmente. Intanto per dare solidarietà a Nico, Micola, Arnau, Stefano, Giulia, Luna, Pietro e Toni. Compagni e compagni arrestati lo scorso martedì. Un abbraccio a tutte le altre persone recluse che conosciamo e anche che non conosciamo.

0: Questa è la eccelsa voce di Rosita Fornés. Che te pedì?
1: Che supieras che no hay.
0: 3466673263. Fatevi sentire.

0: arrivano messaggini di persone che si uniscono al saluto a tutti e a tutte le detenute. Questo è un saluto che arriva in particolare al 34666-73263 da Trieste.
1: Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già.
0: E tra l'altro trovo anche un messaggio di ieri pomeriggio con un saluto per Bimo, un messaggio che ancora non era stato aperto. Questa era un abbraccio per te, Bibi. E c'è anche una richiesta con una dedica che esaudiremo più avanti, quando il genere musicale sarà più a tema.
1: Sono triste tra la gente che mi sta
0: l'appuntamento.

gigante a palla. Più di mezzo metro di diametro per il nostro ventilatore. Tutti i fogli di carta svolazzano nello studio di regia. Serranda abbassata. Sembra di stare in una pellicola noir ambientata in una torre da Los Angeles in piena estate. Ancora calibro 35. Questo è appuntamento al Contessa. Fatevi sentire, noi continuiamo un po' così con le coccole della colazione a letto. Poi cominciamo con delle novità discografiche, però sempre continuando con questo mood di lentezza e stiracchiamento.

E scusate questo breve momento di silenzio. Come vi dicevo, novità discografica. Questa è la nuova uscita per Fatoumata Diawara. Grande voce femminile dal Mali. Ormai considerata una divina, appunto, della canzone, della musica maliana.

Ma io intanto mi sono fatta ispirare da ciò che andava in bobina prima della mia sigla di apertura. E sono andata a ripescare questo Yermand da Mark Ernestus Ndaga Rhythm Force, questa collaborazione

che vede 9 artisti fare su e giù tra Dakar e Berlino. Ho tirato fuori questo disco per alternare quindi alcune tracce con quelle che ho scelto dal nuovo lavoro Massa di Fatoumata Diawara. Questa traccia si intitola Simb. Mark Ernesto Sndaga Rhythm Force. L'album si intitolava Yermande ed era un album del 2016. Buon ascolto.

Era, quindi dicevo, il 2016 quando Mark Ernesto Sndaga, la sua formazione appunto Rhythm Force, faceva uscire questo Yermand con un sabar veramente sofisticato insieme alle drum machine dei collaboratori. Formazione che appunto vedeva 12 elementi in studio, 8 elementi sul palco, che poi è andata evolvendosi. Magari dopo ascolteremo ancora qualcosa dalle uscite più recenti.

tocca mettere, non volo niente. Tocca abbassare un poco il cursore, perché Fatoumata Diawara con la sua potentissima voce e con la gran qualità della registrazione di questo disco, altrimenti ci, almeno a me mi urla nelle cuffie. Faranà è il titolo di questa traccia, ve lo rimetto da capo, non è una traccia molto lunga. Buon ascolto.

11:19, ringrazio per i messaggini che arrivano al 34666 73 263. Ancora una volta con Marc Ernesto Sndaga e la sua big band Rhythm Force. Questa è Walo Walo. Ed effettivamente da questa uscita del 2016 fino ai giorni nostri si sono trovati a girare il mondo in tour con grande successo, vari festival di world music, ma non solo. E hanno avuto una successiva uscita proprio a maggio del 2025, dalla quale magari ascolteremo una o due tracce, magari una sola, così poi facciamo il nostro solito giro di generi ed esploriamo anche altre sonorità. Non ho saputo resistere a, appunto, questo sabar così così adatto a queste temperature.

E approfitto di questa traccia lunghetta per aprire gancio.cisti.org e dirvi che cosa trovo come iniziative e appuntamenti per le prossime ore. Vi ricordo che come sempre il sabato apre Porfido questo pomeriggio.

0: dal Manituana. Poi questo pomeriggio parte dalle 16 una Alley Cat, di un'iniziativa in bicicletta. Andatevi a vedere tutti i dettagli su gancio.cisti.org. Contro la città di repressione e speculazioni, 10-100.000 occupazioni. Questo è il testo sul volantino. Poi ci sono diverse proiezioni in questi giorni del documentario Gaza, Doctors Under Attack, che verrà proiettato, è stato proiettato ieri alla Credenza Bussoleno, questa sera alle 21 a Pinerolo in piazza San Donato, domani alle 18 a El Paso in via Passobuole 47, con presentazione della rete Osare, operazioni sanitarie antirepressioni.
1: Para o povo eu vou contar a história da Istria.
0: Merenda Sinoira musicale, banchetti di Istro. Non mancate domani pomeriggio. E se vi trovate a Pinerolo e volete andare questa sera alle 21 in piazza San Donato per questo documentario che vede la regia di Karim Shah.

0: Nel frattempo ci sentiamo la voce del grande cantante di protesta, cantautore David Zè, cantautore angolano, morto giovanissimo durante un tentativo di colpo di stato nella sua Angola. In occasione di dell'uscita di questa versione rimasterizzata di una raccolta di suoi brani storici, ci ascoltiamo a Cinco Sociedades o Isang Laitanu.
1: Esplorado então sentiu necessidade de lutar para ter a sua independência.
0: Per domani vi ricordo anche che è previsto un presidio davanti al carcere delle Vallette per richiedere la libertà per Bibi, Ste, Nico, Arnau, Mick, Tony e Pietro. Comunque domani l'appuntamento è al capolinea del 3, dalle 16 in avanti.
1: La società, ma l'ambizione dos homens.
0: Una domenica densa di appuntamenti anche importanti. Tornando alla giornata di oggi, Manituana Dance Hard Protest Harder. Questa sera dalle 23 in avanti.

disco live. E poi ci sono i soliti appuntamenti fissi come la pizza Bella Vita al Barocchio la domenica sera, l'incontro di Mutuo Aiuto Trans il lunedì dalle 18 al Gabrio. I Mezcaledì, che questo mercoledì 24 di giugno vedono Laboratorio di Saldatura e Cena Bella Vita, dalle 15 in avanti inizia il Laboratorio di Saldatura. Ad Istro Seri Riot, aperto i mercoledì dalle 18 in avanti alla Federazione Anarchica in Corso Palermo. E i giovedì apre il CDL Felix ad Asti dalle 17 in avanti. E poi, come avete sentito negli spottini, continua la rassegna sul Sabotaggio, rassegna cinematografica, questo giovedì dalle 21 al Paso ci sarà The Easter. Venite un po' prima, che ci sono dei contributi video, magari dei corti o delle cose interessanti da vedere.

titolo in portoghese di questa traccia è Soffrimento e Mangola, Gongo Muangola, sempre dalla voce di David Zea. Buon ascolto.

quindi, come dicevo, in occasione del 50° anniversario dell'uscita di questo disco, ecco appunto il, la versione reissue. De Mutu di Wawofolo, Viva da Libertade, dal 1975, va bene, sono 50 più 1. E non temete, voi che siete all'ascolto e che amate ritmi un po' più sostenuti, ci siamo quasi, e ci siamo quasi al cambio di genere. Volevo ancora un momento restare sul portoghese e cambiare un po' l'epoca. Parliamo di una produzione del presente. Lui è Seu Jorge. Ascoltiamo questa Girl, You Move Me. Per gli amanti di Wes Anderson, forse vi ricordate le avventure acquatiche di Zizou? Seu Jorge cantava nella colonna sonora, ma anche appariva con la chitarra in mano interpretando classici di David Bowie, in particolare dal disco Ziggy Stardust. I'm in heaven every time you are around. Girl, you move. 3466673263. Ancora mollemente, prima poi di cercare ritmi un po' più sostenuti.

Ecco, oltre a questa ho scelto questa Folia do Amor, che è decisamente una bossa. Poi basta, put on your dancing shoes.

11:41, quindi lasciamo Seu George. Chiaramente quella Girl You Move Me vi suonava perché è una cover di un brano del 1974 di Cain and Abel, che poi sentiremo a fine trasmissione, come spesso facciamo quando ascoltiamo rifacimenti o versions. Grazie a tutte voi che avete sostenuto Blackout alla festa della radio.

grazie a Manduria per essere venuto a esibirsi sul nostro palco domenica. Ci ascoltiamo questa The Boat featuring The Bad Plug dall'album Bite Me.

11:46, sempre sui 105, punto 25 di blackout. Ah. Ancora una mezz'oretta in mia compagnia, oggi già ve lo dico, non ci sarà Alli Guai. Questa settimana siamo stati tutti un po' a riprenderci, molte le trasmissioni che sono state assente dopo il grande sforzo del Blackout Fest. Comunque, come sapete, spesso il sabato il palinsesto è un po' a macchia di leopardo. Cercheremo comunque di mettervi musica il più possibile, di non lasciarvi troppo a lungo con la bobina, anche se diciamo che viene ben nutrita la nostra bobina, si trovano delle chicche, come è successo a me questa mattina, che sono stata ispivata. Ancora Manduria per voi. Shake your body, you cannot stop. Ancora un abbraccio a chi ci ascolta da dietro le sbarre. In particolare spero, Bibi, che tu sia all'ascolto. Lo so che la mia trasmissione, quando c'è musica africana, ti annoia. Spero che se tu sei lì ti possa godere questa parte un po' più ritmata. Ma spero anche che tu ti sia potuto godere la parte coccolosa. Domani saremo fuori dal carcere con la musica a tutto volume. Lo ricordo ancora, presidio domani pomeriggio fuori dal carcere delle Vallette dalle 17, ci incontriamo al capolinea del 3 in solidarietà con tutti i detenuti e in particolare con gli arrestati lo scorso martedì 16 di giugno.

All'alba di martedì 16 giugno è scattata una grossa operazione repressiva coordinata dalla Procura di Roma, che ha portato alla custodia cautelare in carcere per 7 compagni. 2 arresti domiciliari con tutte le restrizioni, più diverse perquisizioni e lo sgombero dello spazio occupato. Ben ci venga a Roma. I reati contestati dalla controparte sono l'articolo 270 bis e 270 quinquies ter, rispettivamente associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine e detenzione di materiale con finalità di terrorismo. In riferimento ad alcuni sabotaggi delle linee ferroviarie avvenuti nel febbraio scorso a ridosso dell'inizio delle Olimpiadi invernali svoltesi a Milano Cortina. Vediamoci domenica per portare solidarietà a Bibi, compagno arrestato e che si trova ora in isolamento qui al carcere di Torino, e a tutte le persone detenute costrette a subire la violenza nella detenzione penale. Terrorista è lo Stato, non chi lotta contro di esso. Libertà per Bibi, Ste, Nicola, Arnau, Mick, Tony e Pietro. E per tutte le detenute e tutti i detenuti.

mantengono il loro spirito militante nonostante siano piuttosto mainstream, diciamo la verità. Li si trova in grandi festival, tipo io l'anno scorso ho avuto occasione di vederli perché lavoravo in un festival che prende il nome di una banca di Bilbao. Il nuovo album si intitola Fenian. Nick up from Ireland.

di nuovo Manduria, I Hate to Think. Grandissimo show quello che ci ha offerto questo Woman Man domenica alla festa di Blackout.

sullo stesso palco, dopo di lui c'era Alien State della Latvia, direttamente da Riga, passando per la Francia e un po' tutta Europa, diciamo. Il nostro Stasman Devil. Qui nella sua versione MoFX, nella formazione MoFX, questa è una version di un brano dei Rancid, I Wanna Riot. Con le basi techno più truzze che vi possiate immaginare.

0: stavi in mezzo cattivi, sì.
1: Di nuovo Niqab featuring Fauzi. Questa si intitola semplicemente Palestine, sempre da Finian, ultima uscita per Niqab.

366-7323. Mandatemi ancora qualche messaggino. Ancora una decina di minuti in mia compagnia. Di nuovo una cavalcata, eh? Questa è Manduria. I say boh. L'abbiamo già sentita in passato nell'ambito di Radio Bizarre.

nuovo Alien State, ma qui insieme a Lulu e Andy dei Pots di Barcellona. Insomma, ce l'avete salvato il numero della radio, no?

E questa è la dedica di cui parlavo. Solo per te, contrasto per Bibi, se sei all'ascolto. Questa è una richiesta che è arrivata ieri pomeriggio, il 3466673263 di Blackout.

l'ho presa da YouTube, ahimè la qualità spesso non è la migliore. Questa è sempre Radio Bizarre, sempre in diretta da Via Cecchi 21/A.

mentre trovo un altro disco che volevo farvi ascoltare, che necessita 15 secondi del mio tempo, di nuovo Manduria. Buongiorno.

Questa è la voce di Oda T. Shooting. But the police kept on shooting. Shooting. I say the police keep shooting. Police keep shooting. Per gli amanti del vero hip hop hardcore. Nato sì in New Jersey, ma artisticamente formato a New York City. Questo disco Fools with Power insieme ad Abstral Compass, tante volte abbiamo ascoltato negli spazi della Blackout House. Sabato scorso abbiamo sentito al Blackout Fest, abbiamo visto esibirsi insieme.

ci stiamo avvicinando alla fine della trasmissione. Ancora un paio di brani scelti. Ancora da Fools with Power, Astral Compass and Oddity, questa è Anger. No, portate pazienza, ho tirato sul cursore sbagliato e questa è Anger.

sì, qua siamo nell'ambito delle nuove ondate dell'hip hop hardcore. Mentre ci avviciniamo alla sigla di chiusura per Radio Bizarre, Zoccoli Duri e Nuove Onde per questo sabato 20 di giugno 2026.

Allora, prima della sigla di chiusura, vi ricordo due appuntamenti che non hanno spottino. Uno è la proiezione domani al Paso Occupato di Gaza, Doctors Under Attack, per la regia di Karim Shah. E ci sarà anche merenda Sinoira, presentazione della rete Osare, operazione sanitaria antirepressione, merenda Sinoira musicale, banchetti e distro al Paso Occupato domani dalle 18. Poi vi ricordo invece il presidio davanti al carcere delle Vallette, per far sentire un po' di rumore a chi si trova lì detenuta. E per chiedere ancora una volta la libertà per Bibi, Ste, Nico, Arnau, Mick, Tony e Pietro, arrestati lo scorso martedì 16 di giugno. Ritrovo al capolinea del 3 alle ore 16. Occhio, perché c'è un po' di forse è stato cambiato mentre io trasmettevo. Comunque ci sono discordanti gli orari. Ufficiale, l'appuntamento è alle ore 16. Chiedo scusa per aver detto prima alle 17. Per il resto ascoltatevi gli spottini a fine trasmissione, cioè a fine sigla, che sta andando proprio in onda sotto di noi adesso.

grazie per essere state all'ascolto. Sono le 12:35. Non ho notizie di Diego, non so se andrà in onda Umo Radio. So che invece ci sarà Barone dalle 15. Non mollate Radio Blackout, continuate a sostenerla così come avete fatto lo scorso fine settimana. Potete farlo anche tramite il nostro numero di conto se volete darci dei soldi. Venite quando facciamo iniziative. Ricordate che siamo completamente autogestiti e autofinanziate. Ci si vede in giro, ci si vede domani fuori dal carcere alle 16. Grazie per avermi ascoltato e mandato messaggini quest'oggi.

indicativamente vi do appuntamento a sabato prossimo, dovremmo sentirci ancora in diretta alle 10:30 circa. Grazie per avermi ascoltata oggi. A prestissimo. Ciao ciao, non mollare blackout.

Prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 25 giugno, The East di Slan Bhatmangali, USA 2013. Ingresso libero.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Hm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale,
5: rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso,
7: nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera,
6: rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.
8: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
9: Sì, parto i primi di luglio.
8: E dove vai?
9: Vado a Verona.
8: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
10: Onde riflesse.
11: Festival itinerante di radio autogestite.
10: Incontri.
11: Dirette.
10: Laboratori.
11: Performance.
10: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
11: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
10: Programma e info su onderiflesse.noblogs.org.
11: Quest'anno a Verona c'è il mare.

Prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 25 giugno, The East di Slan Bhatmangali, USA 2013. Ingresso

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
7: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
4: Incontri.
2: Dirette.
3: Laboratori.
4: Performance.
2: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
4: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

Prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 25 giugno, The East di Slan Bhatmangali, USA 2013. Ingresso libero.

0: sì.
1: Vabbè, si può.
2: Risentiamo un momento.
3: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza.
4: Quella è la storia,
5: capito? Vabbè, questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
6: www.blackout.org/

quindi come sempre benvenute e benvenuti a bordo. Live in direct dagli studi blackoutiani di Via Cecchi 21 barra A, rigorosamente attrezzati per questa canicola del mese di giugno. Ottima ventilazione, idratazione, corroboranti, energizzanti e quant'altro per affrontare questo lungo pomeriggio sui 105-250 di Radio Blackout. Voce alle selezioni, Baron One, accompagnata dal DJ Ghost, che vi ha anche deliziato grazie alle sue sapienti selezioni captate dall'archivio blackoutiano. Le modalità che avete per ascoltare Radio Blackout passano attraverso le consuete modulazioni di frequenze 105.250, attraverso il segnale DAB, Digital Audio Broadcast, attraverso lo streaming radioblackout.org, il pulsantone nella parte alta del sito blackoutiano. Un ringraziamento a tutte e tutti coloro che hanno attraversato il Blackout Fest 2026 dello scorso weekend al Manituana. Modalità per ascoltare ottima musica, socialità, buon cibo e per sostenere live and direct le frequenze di Radio Blackout. Per tutto invece il resto ci sono i nostri numeri telefonici con cui potete interagire, far sentire la vostra presenza nell'etere, mantenere attivo il servizio Cisti Viaggiare Informati. 011 24 95 669, 346 66 73 263. SMS, Signal, WhatsApp e Telegram sono le modalità di messaggistica istantanea che potete utilizzare per cavalcare la buona onda di Blackout e rimanere agganciati in compagnia di Black Milk in questo sabato 20 giugno 2026.

0: Apriamo il viaggio odierno di Black Milk con la voce di Lee Scratch Perry insieme a Mouse on Mars da Special No Problem. Traccia intitolata To the Rescue, ovvi riferimenti al grande Robert Nesta Marley, collaborazione postuma registrata originariamente nel 2019, quindi 2 anni prima della scomparsa di Lee Perry. Un viaggio tra ambient, dub, jazz ed elettronica. Su queste sonorità un saluto speciale a Pablo aka Double F, già a bordo del veliero blackoutiano. Allora proseguiamo, Roll the Joint, Lee Scratch Perry, Mouse on Mars, questo è Yaya.
1: What else tell you when you don't have more time, that's it.

gli Scratch Perry, Mouse on Mars, Yaya, da Special No Problem. Come l'anno passato, un nuovo disco postumo che ancora una volta dimostra come gli Scratch Perry si trovi proprio agio su uno svariato range di generi musicali, cioè come il progetto dell'anno scorso con Fritz Catlin di 23 Skidoo. Un ringraziamento anche a chi è attento all'ambiente e ci segnala che è calata drasticamente la portata di metri cubi al secondo di acqua del fiume Po. Forse sono aumentate le famigerate alghe verdi. Ci ascoltiamo ancora una traccia da Special No Problem, poi entreremo all'interno di Snippet Sound, nuova uscita targata Jatari Record dall'Ipsia in compagnia di Slim Levy, ma intanto ci gustiamo questa Economic Trade.

0: my economic brain.
1: Sempre in viaggio su questo economic train. Rigorosamente a bassa velocità, gli Scratch Perry, Mouse on Mars.
0: Economic rain. On my economic brain.
1: Pronti e pronti per entrare all'interno di Snippet Sound, Cosmic Dub by Slim Levy, DJ producer francese, tra l'altro anche bassista nell'ultimo tour di Lee Scratch Perry, uscita targata Jatari Record dall'Ipsia.

Slim Levy di Evil Cowboy Condor. Siamo all'interno di Snippet Sound Pre-release, solo per gli ascoltatrici e gli ascoltatori blackoutiani, il disco che uscirà la settimana prossima. Jatari Record da Lipsia. Slim Levy, bassista e tastierista francese. Ci gustiamo ancora una traccia, poi rimaniamo in casa. Jatari Record, produzione Disrupt, Zeben Scotti. Intanto spazio a questa Chalala Dub.

0: 15:34 minuti. Sempre in navigazione sulla buona onda delle libere frequenze di Radio Blackout, compagnia degli Enjoy Afternoon di Black Milk. Sabato 20 giugno 2026. Siamo rimasti in casa a Giattari Record. Produzione Disrupt. Questa Beats of Fury. Dub version che ci porterà direttamente all'interno di Brindy Sensi, Zaban Scotti, già attivi nella scena di Glasgow con Mungo Hi-Fi, con quella di Toe Hi-Fi di Edimburgo, traccia intitolata Bring the Sensi.
1: Give thanks, man.

McAnuff Family and Ligerian, Troubles Away da Africa My Destiny, Winston, Nadia e Kosh McAnuff, già incontrati l'anno passato con il progetto In the Yard, uscita targata Soul Nurse Record da Tour France. Tanto andiamo anche a ricordare qualche appuntamento, partendo da quello delle ore 16, apre il centro di documentazione Porfido fino alle ore 19.30 via Tarino 12C a Vanchiglia. E poi sempre dalle ore 16 partirà Spezza le catene, Halley Cat,

ore 16 Manitouane, a Largo Vitale 113. Gustiamoci ancora una traccia in compagnia di McKenna Family and the Ligerian Story Comes to

Siamo entrati all'interno di Rebel Dauta da Kingston, Jamaica, Asa Lineage. Questa è Rebels in Town, disco di debutto VP Record, interamente prodotto dal grande King Jammy. Intanto ringraziamo anche chi ci segnala al 346-66-73-263, tematiche che riguardano l'antipsichiatria, l'inizio del corso di fotografia di Simona Novelli, fotografa degli spazi della psichiatria. Potete cercare appunto Simona Novelli S-Pazzi per poter scoprire cosa riserverà questo corso fotografico, che andrà ad analizzare gli spazi della psichiatria. Town. 15:53, ci prepariamo per il primo giro di boa. Questo sabato 20 giugno 2026 in compagnia di Black Milk ci gustiamo ancora una traccia con la voce di Asa Lineage. Questa è Nuwa Talk.

Asa Lineage Nuwa Talk. Seconda traccia estratta da Rebel Dota VP Record. Per chiudere questa prima ora di navigazione andiamo in Cantabria, Santander, Lone Ark Record, Roberto Sanchez, da The Four Children, nuovo lavoro di Russ Tio, nome di spicco della scena reggae roots statunitense, di origine armene, che ci porta all'interno di questa Kilimanjaro.

16:07, effettuato il primo giro di boa per la navigazione di Black Milk in questo sabato 20 giugno 2026. Sonorità in levare che sono protagoniste anche per l'inizio di questa seconda ora, ci portano direttamente dall'altra parte del Mar Mediterraneo, in Tunisia, da questa raccolta della londinese Shakshuka Record, Tunis Hotel Stereo 1977-1984, un bel viaggio tra reggae, disco, soul e funk. Beh, un meticoloso lavoro di digging che arriva anche attraverso i souvenir che venivano lasciati ai turisti che frequentavano la costa mediterranea della Tunisia, attraverso i resort, i club, modalità direi molto diffusa anche nei Caraibi, a Trinidad, in Jamaica, ad Haiti. Attraverso questa ricostruzione musicale nasce questa raccolta, un bel documento di quella scena musicale, tra l'altro con registrazioni di delle varie tracce anche in situazioni molto particolari, tra un viaggio, un piccolo stop, una corsa in sala di registrazione. Tempi anche, diciamo così, frenetici, ma assolutamente produttivi di quegli anni. Ad aprire questo viaggio ci pensa il Bob Marley del Nord Africa, Joma Bouzrara, dall'isola di Kalken in Tunisia, con questa Now That. Intanto anche un ringraziamento a chi per Libere Frequenze di Blackout si occupa della meteorologia. Ovviamente, essendo dislocate nei punti sensibili dalle Alpi Marittime fino alle Alpi Pennine alla Val d'Ossola, per comunicarci eventuali cambiamenti climatici. Beh, si rinforza l'anticiclone africano, infatti noi proseguiremo nel continente africano. Si rinforza nel weekend, ma attenzione agli improvvisi temporali. Per ora queste sono le prime avvisaglie. Per le persone meteopatiche all'ascolto, noi proseguiamo il viaggio sempre rimanendo tra la fine dei 70 e l'inizio degli 80. Andiamo in Nigeria, Lagos, compagnia di Tunji Oyelan and the Benders. Questo è Jewele Jewele.

fatto un giro, Yelan and the Benders, Jewele Jewele, uscita targata Soundway Record di ormai inizio anno 2026, per personaggio direi decisamente poliedrico, musicista, cantante, commediografo, drammaturgo. Andando a mettere insieme tutta una serie di storytelling del folklore Yoruba miscelato con sonorità high life, funk, calypso, reggae, juju. Intanto, per chi ci chiede delucidazioni più precise sulla questione meteorologica, ovviamente siamo in attesa, perché il tempo può cambiare rapidamente, soprattutto dove sono dislocate. Le nostre vedette meteorologiche. Noi ovviamente aspettiamo novità. Continuiamo a viaggiare con Tunjo Yalana con questa Homoba Deruri.

Tunji Oyelan and the Benders, Oboba Deruri. Soundway Record, tra la metà e la fine degli anni 70 in Nigeria. Tanto a proposito di meteo, andiamo a vedere anche cosa succede non tanto lontano, la costa est del continente africano. Saluto a chi ci aggiorna sulle condizioni meteorologiche dalla Nairobi Ambassador. Temperature in calo, 23 gradi, possibili precipitazioni. E nell'attesa si sorseggia un buon Bloody Mary, ascoltando l'Enjoy Afternoon di Black Milk. Salute speciale al buon Frankie Mirto. Un saluto a Gengis Khan. Noi rimaniamo sempre nello stesso periodo musicale, tra il 1970 e il 1980. Attraversiamo l'Oceano Atlantico e approdiamo a Port of Spain. Siamo a Trinidad and Tobago. Sempre Soul Soundway Record. Questa raccolta musicale intitolata Kaizo Power Sound Revolution in Trinidad. Quindi non solo divertimento e carnevale, ma anche rivoluzione generazionale, politica, spirituale dei musicisti della società di Trinidad and Tobago. Come sempre la musica è il veicolo perfetto. Per portare avanti le lotte da nord a sud, da est a ovest. Black Trout Rhythm Band, Save the Musician, Kaizo Power.

le inconfondibili Steel Drums ad accompagnare questa Save the Musician Blackstrap Rhythm Band da Kaizo Power, Sound Revolution in Trinidad.

questo caso anche le storiche sfilate dei carnevali, in particolare quello di Porto Spain, proprio in quegli anni diventarono anche un luogo di diffusione per le carnival protest band, che portavano all'interno di queste sonorità festose il cambio di ideologia, di strategie, di lotta del pensiero panafricano, che già circolava in Giamaica, in Guyana, tra le diaspore londinesi, di New York, di Montreal, per arrivare fino in Africa.

Usiamoci ancora un paio di tracce da Kaizo Power. Poi continueremo a rimanere in Africa, ma ci sposteremo su sonorità più contemporanee. Spazio a Hard Couture, Kerieka Human.

Art Deco Kerrieka Human. Queste sonorità, un saluto speciale a Enrico and the Family in streaming da Teramo. Sedici e 32 minuti. Ancora una traccia in compagnia di Kaizo Power. Intanto vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera dalle ore 23 al Manituana Largo Vitale 113, Manituana Dance Hard Protest Harder. Serata musicale con 4AC, Vibrisse, QAC e Audio Cardia dalle ore 23. Manituana Largo Vitale 113.

0: Tagliamo un po' i tamburi. Poi anche due consigli per gli acquisti per fine mese giugno e inizio luglio tra Salento e Verona, ma intanto ci gustiamo questa beat drum Mansa Musa.
1: Stop boys, I said stop. Stop boys, I said stop. Stop boys, I said stop. Boys, I said stop. Boys, I said stop. Stop boys, I said stop.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale,
6: rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso,
8: nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera,
7: rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi, Corpi, Frontiere.
9: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
10: Sì, parto i primi di luglio.
9: E dove vai?
10: Vado a Verona.
9: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
11: Onde riflesse.
12: Festival itinerante di radio autogestite.
11: Incontri.
12: Dirette.
11: Laboratori.
12: Performance.
11: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
12: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
11: Programma e info su
12: onderiflesse.noblogs.org. Quest'anno a Verona c'è il mare.

Beyond the Sky da Kyod, nuovo lavoro per Afrotronic, Caleb Rintobaye dal Chad, collaborazione con Stoneboy dal Ghana. Bel viaggio tra le tradizioni ancestrali e le mutazioni elettroniche del continente africano.

Immergiamoci all'interno di Kyod, andando a toccare sonorità che poi ci porteranno verso il Sudafrica. Questa è Cactus.

Afrotronics Cactus, sempre all'interno di COD. Caleb Rintobaye dal Chad. Qui siamo, direi, in area Dark Side of Mpiano. Sonorità che si miscelano con la musica del Sahel, all'interno di questa Hadumila.

Afrotronics Hadouila da Kyod, disco decisamente esteso, le tracce che non vanno oltre i 3 minuti, ma 28 canzoni per un viaggio all'interno della scena afrofuturista africana. Ci gustiamo ancora una traccia prima di planare in Sudafrica. Questa è Chila Chila Step.

Cila Cila Step. Sì, ed è subito estate. Un saluto a chi scrive al 346-6673-263. Quindi noi planiamo tra Cape Town e Johannesburg all'interno di Dala, What We Must, Esa Williams e Nonku Piri. Questa è una cupenda.

Es a Williams da Cape Town, non Cupiri da Johannesburg, na cupenda. Sarà c'è estratta da Dalla What We Must. Per il finale di questa seconda ora, prima di mettere le ciabatte e scendere giù sulla spiaggia, andiamo nella parte più nord-est del Sudafrica, nella provincia di Natal, luogo di provenienza di uno dei King of the Quiet Music, Sandy B, uscita su Afrosynth insieme al DJ producer belga Sofa Elsewhere, disco intitolato Forward in Reverse. Questo è Manga Manga.

0: SNDB e Sofa Elsewhere, Manga Manga, da Forward in Reverse, Chapter 1, Afro Synth. Disco che nasce dalla necessità di dare una risposta attraverso la musica, Music is Political, alle atrocità e genocidi che ci sono in varie parti del mondo.
1: Yeah, confusion. Yes.
0: 17:00. Quindi ci prepariamo per il secondo e ultimo giro di boa. Poi un po' di relax. Pound the Sea tra dub e Balearic, sempre sulle libere frequenze di Blackout in compagnia di Black Milk, sabato 20 giugno 2026.

Politician Sandy B and Sofa Elsewhere, Forward in Reverse. Prima dell'ultimo giro di boa, vi ricordo anche l'appuntamento di domani, domenica 21 giugno dalle ore 16, ritrovo al capolinea del 3.

sono gli ormai classici 270 bis e 270 quinquies ter, associazione con finalità di terrorismo e diversione dell'ordine, detenzione di materiale con finalità di terrorismo, in riferimento ai sabotaggi delle linee ferroviarie avvenuti nel mese di febbraio, proprio all'inizio delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, quindi per portare la solidarietà alle compagne e compagni arrestati, in particolare a Bibi. Appuntamento domani dalle ore 16, mi trovo al capolinea del tram 3,

17:13 minuti. Ultimo giro di boa effettuato per la navigazione di Black Milk di questo sabato 20 giugno 2026. Ripartiamo da Newport. Siamo in Galles, alla foce del fiume Severn, proprio in linea d'aria con il braccio di mare che ci separa da Portishead, da Bristol, da Warm Shadow, Will Yates, Memoton, uscita targata Accidental Meeting proprio da Bristol, le sonorità che ci riportano proprio a quegli anni con la title track. Adesso ci spostiamo ad Atene, due tracce da Bluebird, nuovo lavoro per Alec Lee attraverso la Isle of Jura di Adelaide. Questa è proprio la title track con la voce di Kareni Lann.

Alec Lee e Karen Ilan, Bluebird. Tra ciò che dà il titolo all'ultimo lavoro per il producer di Atene, Isle of Jura. Sempre per la giornata di domani, vi ricordiamo anche l'appuntamento che ci sarà dalle ore 17. Quella del Phoenix, corso San Maurizio, angolo via Rossini. Phoenix 40 e non sentirli, solidarietà internazionale 27F. Di Barcellona, domenica 21 giugno dalle ore 17 ai Giardini Irreali, con il Corocchio, Canti Anarchici, Jam Session. Per i 40 anni della Phoenix. Ancora una traccia in compagnia di Alec Lee. Remember the good.

Alec Lear, Remember the Good. Dub a tinte baleariche, Balearic is a state of mind. Non ci sono confini, non ci sono barriere, tutto si mescola per creare il sound perfetto per il vostro relax standing on the beach. Per quello che invece riguarda il proseguo del palinsesto blackoutiano, questa sera non ci sarà Mitch con Tanz Bambolina, quindi confidiamo nell'arrivo delle brave ragazze dalle ore 19:30 per continuare live and direct questo sabato 20 giugno 2026.

rimaniamo sempre tra percussioni e basse frequenze, da Mali, Shaiwan, Life This Thing.

0: Live This Thing, la traccia che chiude Mali, il nuovo lavoro per la DJ producer londinese Shy One, Touching Base from South London. Rimaniamo in UK, andiamo in casa della Lang Record, collaborazione tra Payphone e Kid Nereida from Barcelona. Ci andiamo a gustare questa lunghissima Dime Algo, dub mix by Black Science Orchestra, Ashley Beadley.
1: Ci spiace, tutto completo.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Hm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale,
5: rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso,
7: nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera,
6: rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.
8: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
9: Sì, parto i primi di luglio.
8: E dove vai?
9: Vado a Verona.
8: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
10: Onde riflesse.
11: Festival itinerante di radio autogestite.
10: Incontri.
11: Dirette.
10: Laboratori.
11: Performance.
10: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
11: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
10: Programma e info su onderiflesse.noblogs.org.
11: Quest'anno a Verona c'è il mare.

17:45 minuti. Quindi volata finale, siamo arrivati al dessert. Come già ricordato in precedenza, non ci sarà Tanz Bambolina. Abbiamo comunicazioni riguardo brave ragazze, ma come sempre l'invito è quello di rimanere incollate alle frequenze blackoutiane. Sottofondo Fat Dog, Remember, dai Soul Cultura, volume number 3. Il dessert sarà decisamente gustoso dal nuovo lavoro della producer londinese Tiger Balm, un bel balsamo di tigre dal suo nuovo lavoro Bubblegum Discos, uscita targata Ubiquity Record.

Pura Vida da Bubblegum Discos, Tiger Balm e Andre Speut. Uscita targata Ubiquiti Record. Avevamo un po' di nostalgia del Caribe tra Zouk Sock e dintorni.

Duda Soka, Tiger Balm è la voce di Wally da Montreal, ma di origine haitiane. 17:54, quindi siamo arrivati alla conclusione della puntata odierna di Black Milk. Ringraziamento a chi ha messaggiato, chi ha trillato, chi ha cavalcato la buona onda blackoutiana in questo sabato 20 giugno 2026. Come già ricordato, spazio alla bobina, poi dalle 19:30 non abbiamo avuto conferme sulla presenza delle brave ragazze. Voi rimanete collegate e collegati con l'unica emittente libera in città. Black Milk torna settimana prossima. Stay Blackout a chiudere Tiger Balm e Joy Tyson, traccia intitolata Diga Me. Au revoir.

0: Multitox.
1: Questo è il vaporizzatore mortale.
2: No, vabbè.
3: Si vive a balli di storie.
4: Multitox.
5: Sono finiti tra l'altro, io me ne mangiare in forza. Insomma, biscotti.
6: Attenzione, attenzione, che basta.
7: Qual è il famoso batterista che domani è
8: comune? It's a little dilly, but a good guy, you know. You need a heart attack, man. And you know, he weighs in pretty hefty. My man's like to man hefty.
9: How much he weighs?
8: He's like the guy in the empty bag.
10: Okay, let's take it from here.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Allora, facciamo una prova, ti do io via tre.
1: You NPC in the house.
0: Siamo ancora uno.
1: You NPC in the house.

Allora, un buon pomeriggio, ben ritrovati a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio.

Prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 25 giugno, The East di Slan Bhatmangali, USA 2013. Ingresso libero.

0: Multi Talks.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multi Talks.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.

0: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
1: Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
2: Fatti e strategie del mondo e sue distopie.

State ascoltando Radio Blackout, la mia radio preferita. In FM.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri.
4: Dirette.
3: Laboratori.
2: Performance. 3 giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su
4: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Ehi, Flaps, cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, che cosa facciamo, cosa vuoi fare, facciamo qualcosa!
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho? Ma dove lo trovo?
4: Su gancho.gisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

0: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
1: Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
2: Fatti e strategie del mondo e sue distopie.

0: Ehi, giovane lavoratore!
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
2: Black holes. Black holes. Black holes.
3: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
4: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: Benvenute e benvenuti alla Casa del Disastro, settimanale di cultura punk, do it yourself e musica inaudita, a cura del collettivo Kalashnikov. Trasmettiamo dagli studi di Milano di Radio Onda d'Urto, in redazione siamo io, Stiopa.
1: Sarta.
0: Questa è la puntata numero 18 della Casa del Disastro e parleremo di...

Sarà pure per una atavica e reciproca diffidenza tra italiani e francesi, ma dalle nostre parti la storia del punk francofono è sconosciuta. Giusto e sbagliato che sia, il punk in Francia, un po' come tutto in quel paese, ha trovato una sua personale declinazione. E quel che ne è uscito non lascia certo

La parola punk non compare nel lessico dei francesi sull'onda del clamore mediatico dei Sex Pistols, ma fa già parte della sottocultura rock fin dai primi anni 70. Soprattutto a Parigi, dove è presente una folta schiera di fans di Lou Reed, che si fanno chiamare Le Punk. Come il leader dei Velvet Underground, sono snob, artistoidi,

Yves Adrien è uno di questi fan di Lou Reed e va pazzo per il sound delle band newyorkesi più underground. All'inizio degli anni 70 scrive su una nota rivista musicale chiamata Rock e Folk e si firma Yves Sweet Punk. I suoi eroi non sono i Genesis o gli Yes, i gruppi progressive rock inglesi che spopolano tra l'altro anche l'Italia, e nemmeno i Rolling Stones, considerati ormai delle pop star corrotte dalla fama e dai soldi. I suoi idoli sono piuttosto Iggy Pop, i Flaming Groovies e i New York Dolls.

1973 Yves Adrien pubblica su Rock and Folk un articolo intitolato Io canto il rock elettrico, che parafrasa I sing the body electric di Walt Whitman. L'articolo è una requisitoria anti-hippie contro tutto il rock pomposo e melenso del presente e del passato. Lo sguardo di Sweet Punk Adrien è rivolto al futuro, senza alcun compromesso. È attratto da quelle realtà musicali che recuperano la sporcizia del rock and roll, con un'attitudine sfrontata e un'estetica decadente. Nell'articolo si legge: i teenagers preferiscono la sottocultura bubblegum al marxismo. Ed è divertente. La raffigurazione dell'esperienza vissuta supera qualsivoglia logica fondata sul ragionamento. Questa è la forza dei teenager. La vicenda della sinistra rivoluzionaria non è ciò che ci interessa nella concezione musicale elettrica, almeno non più della moda del twist o degli stivali con la zeppa. Parole che suonano un filo reazionarie, inaccettabili per esempio in un contesto politico-sociale come quello italiano dei primi anni 70, dove il legame tra musica, cultura e una certa area politica è considerato sacro, quasi ovvio. Col senno di poi, il manifesto teorico del rock elettrico di Yves Adrien suona quasi profetico.

Nel frattempo, sempre nel 73, Marc Zermati, un altro personaggio che anima l'underground parigino, apre nel quartiere di Les Halles l'open market. Lì si possono acquistare i dischi delle band della nascente scena glam rock americana. Il negozio diventa un punto di riferimento dei protopunk parigini e bisogna stare ben attenti ad entrare domandando un disco dei Genesis, perché si rischia di essere buttati fuori a calci.

Nel 75 il grafico Michel Esteban, di ritorno da New York, fonda Rock News, un magazine interamente consacrato alla nuova cultura rock americana, quella incarnata da Patti Smith, dai television di Tom Verlaine e Richard Dell, dalle band ancora sconosciute che si chiamano Talking Heads e Ramones.

primo gruppo punk francese, o almeno quello spacciato come tale, a pubblicare un disco sono gli Stinky Toys, formatisi a Parigi nel 76. Stinky Toys è la storpiatura di Dinky Toys, una marca inglese di automobiline giocattolo. Un nome che rispecchia il tono frivolo e un po' dada della band. Il sound degli Stinky Toys è descritto dalla rivista americana Trouser Press come un boogie rock sotto Rolling Stones senza ispirazione, caratterizzato dalla terribile voce della cantante Ellie Medeiros. Beh, dopo una recensione del genere siamo tutti curiosi. Ascoltiamoli.

Stinky Toys, giovani di buona famiglia provenienti dalle scuole d'arte della capitale, non hanno nulla di punk. Ellie Medeiros è una variante ancora più svampita delle cantanti francesi degli anni 60 come Fran

al movimento punk e si scioglieranno nel 1979 dopo un secondo album che, come il primo, non ha un nome. Ah, che indolenza questi giovani punk francesi e come se la tiravano.

Tra il 76 e il 77, sull'onda della fama dei Sex Pistols, nascono in Francia svariati gruppi che vengono bollati come punk. Molti sono catalogati come tali solo per convenienza, perché ormai il fenomeno si è diffuso e la scritta punk messa lì da qualche parte sulla copertina conferisce visibilità e attualità, oltre a far vendere qualche copia in più.

molte punk band della prima ora in realtà sono gruppi rock amatoriali che si sono riciclati con qualche residuato anni 70 tipo pasette e pantaloni a zampa d'elefante alla causa del punk.

alcuni casi, grazie ad una musica buffa e dei testi nonsense, ci si diverte anche. Altre volte però si esagera. Un clamoroso esempio di punk fake single esce nel 1978 a nome di una fantomatica band chiamata Les Félés, che potrebbe essere tradotto in italiano con i pazzerelli o qualcosa di altrettanto orrido. A giudicare dalla foto si tratta di un gruppo di ragazzetti tra i 13 e i 14 anni. Appaiono in copertina mentre con chitarre e basso crocchiano di mazzate un povero Babbo Natale steso a terra. Dietro l'entrata della scuola che presumibilmente frequentano e che è oggetto della B-side del disco intitolata Mon Lycée.

altre band come Guilty Razor suonano decisamente più credibili, forse perché non provengono dall'alta borghesia e forse perché non sono nemmeno bambini di 14 anni. Hanno origini proletarie e sono passati attraverso il maggio parigino di un decennio prima. Nel 1978 pubblicano il loro primo ed unico singolo, intitolato Io non voglio essere ricco.

Tra i gruppi punk francesi della prima ora, uno dei più sinceri sono sicuramente i Les Dogs. Il nome, cani, è stato dato loro da alcuni amici che, ascoltandoli alle prove, si sono accorti che nelle loro canzoni tornava spessissimo la parola cane. O forse perché erano dei cani a suonare. Ad ogni modo, i Dogs sono l'esempio più evidente di quanto i Velvet Underground e il glam rock degli anni 70 abbia influenzato il punk francese dell'epoca. Questa è You're Gonna Lose Me ed è tratta da un EP del 1978.

sul carrozzone del punk salgono anche insospettabili personaggi come i prog rocker psichedelici Gong. Capitanati dal super freak David Allan, i Gong sono una specie di comune hippie con inclinazioni anarcoidi, per la quale il tempo si è fermato agli anni 60. Nel 1978 pubblicano un disco intitolato Oppio per il popolo, che parafrasa l'oppio dei popoli di Marx. Comuni hippie, Karl Marx, trip psichedelici. Ma il punk non è il rifiuto di tutta questa cultura fricchettona degli anni 70. Sarà, ma i Gong sembrano più punk dei punk francesi dell'epoca.

La copertina in stile naif sballato del disco contiene scritte senza senso tipo banana nirvana oggi, perché aspettare? Oppure urgente. Nel retrocopertina c'è il testo della canzone che fa: lascia che la società crolli, non c'è niente che tu possa fare perché è tutto oppio per il popolo. Non lo sai che è tutto sotto controllo? Per favore sorridi, sei strafatto. Sarà l'anarchia fluttuante a salvarti.

Detto questo, nessuna delle band di cui abbiamo parlato lascerà il segno nella storia della musica punk in Francia, né avrà, peraltro, un significativo successo commerciale. Potremmo anzi dire che tutte le band della prima ora del punk francese spariscono nel giro di qualche mese. Sarà un solo gruppo, di cui non abbiamo ancora parlato, a incidere significativamente sullo sviluppo della musica punk francese, e questo gruppo

Per ripercorrere la genesi dei metallo urbano e del loro particolare sound, occorre fare un passo indietro, e precisamente nel 1975, anno nel quale escono due dischi a loro modo geniali. Il primo è di Lou Reed, che già conosciamo come padrino dei protopunk francesi, e si intitola Metal Machine Music.

Chiunque avesse messo sul piatto Metal Machine Music sperando di trovare il pop rock decadente glam del precedente Sally Can Dance sarebbe rimasto di stucco. Probabilmente avrebbe alzato la puntina del giradischi e scaraventato il vinile dalla finestra.

Metal Machine Music consiste in quattro lati, circa un'ora, di assordanti feedback di chitarra cuciti insieme, senza ombra di canzoni, melodie o interventi vocali. Come potete sentire con le vostre orecchie, rumore bianco del meno accondiscendente, gradevole come il suono delle unghie sulla lavagna. Per giunta il vinile continua a suonare all'infinito quando arriva all'ultimo solco, costringendo l'ascoltatore a togliere la puntina manualmente se non vuole impazzire.

0: finalmente un po' di silenzio. Metal Machine Music è una presa per il culo, la vendetta di Lou Reed nei confronti dell'RCA, rea di averlo costretto in passato a scelte artistiche non condivise. Tuttavia i francesi, che si sa, per storia e cultura sono aperti all'audacia dell'arte informale, all'avanguardia, alle sperimentazioni più inusuali, evidentemente il disco fa un certo effetto, tanto che i Metal Urban, sia nel nome che almeno limitatamente nel sound, prendono ispirazione da questo album del tutto assurdo.
1: Nel 1975, però, esce anche un altro disco strano e geniale, che è Radioactivity dei Kraftwerk.

È l'album più scarno e cupo della band tedesca, caratterizzato dall'uso di una scheletrica robotica drum machine. Il singolo, Radioactivity, in Francia, a differenza che in altri paesi come l'Italia, dove passa inosservato, arriva ai posti alti delle classifiche. Probabilmente l'idea dei metal urban di utilizzare una batteria elettronica nella loro musica passa proprio dai Kraftwerk e dalla diffusione che Radioactivity ebbe in Francia proprio in quel periodo.

Nel 1977 esce il primo 45 giri dei Metal Urbain. Il lato A contiene un pezzo intitolato Panic, fredde chitarre distorte, svisate di sintetizzatore qua e là, e un beat sintetico che dire minimale è poco.

metallo urban, per le copertine dei propri singoli, fanno una scelta cromatica ben precisa: il rosso e il nero, i colori dell'anarchia. Grazie ai loro testi apocalittici e iconoclasti, un barlume di attitudine libertaria e conflittuale irrompe nel punk francese, fino a quel momento votato a temi frivoli e alla provocazione adolescenziale.

Dopo una manciata di singoli, i Metallur Band si sciolgono e i componenti prendono altre strade, ma il loro contributo sarà fondamentale. Molti gruppi degli anni Ottanta, infatti, faranno proprio l'idea di utilizzare una drum machine anziché una vera batteria. Ancora oggi, l'uso molto frequente che le band in Francia fanno della batteria elettronica rende quest'ultima la cifra stilistica che differenzia il punk francese da quello del resto del mondo. Lady Coca-Cola.

diventa al contempo un genere di massa e si radicalizza, legandosi indissolubilmente all'ambiente degli squat e all'antagonismo anarchico. Ad incarnare queste due anime, quella popolare e quella anarchica del punk francese, sono negli anni Ottanta i Berruriers Noirs.

Gli squatter parigini Laurent, Fanfan e Dédé formano i Berrurier Noir alla fine degli anni 70. La storia della band è costellata da episodi leggendari, risse turbinose e problemi continui con le forze dell'ordine.

Nei primi anni Ottanta i Berrovier si rifiutano di suonare all'interno di un locale perché il proprietario ha venduto più biglietti del dovuto. Dentro la gente soffoca, così loro portano ampi strumenti sul marciapiede e suonano in strada. Arriva la polizia, carica il pubblico e partono i lacrimogeni. Si racconta che i Berrovier abbiano continuato a suonare indossando maschere antigas.

Negli anni la band è recidiva e mostra la tendenza a preferire luoghi non comunemente preposti allo scopo concertistico, improvvisando live nelle piazze, nelle stazioni della metropolitana e nei parchi. Nel 1985 suonano addirittura su un autobus di linea durante una manifestazione di disoccupati ed escono malmessi dagli scontri con la polizia. I Berrurier diventano presto l'incubo dei promoter perché i loro concerti finiscono spesso in mega risse. Sono queste imprese, a metà tra verità e leggenda, a far diventare i Berrurier Noir una cult band, nonché un fenomeno mediatico sotterraneo. Nel 1986 alcune radio iniziano a trasmettere i loro brani, dando al gruppo una crescente notorietà. In questo periodo la band, che aveva sempre manifestato interesse per i travestimenti, adotta un look carnevalesco, implementando la formazione con elementi circensi per animare i propri live. Nel 1987 è sulla cresta dell'onda, è ormai una celebrità, ma succede il fattaccio. Un gruppo terroristico denominato Black War piazza una bomba in un ufficio pubblico di Parigi. La polizia e la stampa additano quali responsabili dell'attentato alcuni personaggi provenienti dai circoli libertari, tra cui anche alcuni componenti dei Berrurier. Le accuse saranno poi ritirate, ma bastano ad offuscare l'immagine del gruppo.

testi delle canzoni raccontano storie molto crude di ragazzi e ragazze di strada, di scontri con la polizia, di violenza sessuale o di delinquenza minorile, come Racconto crudele della giovinezza, Piccolo esagitato, Hélène e il sangue o Vivere libero o morire.

Con i Berurier Noir sul declinare degli anni Ottanta chiudiamo questo rapido excursus sulla storia della diffusione del punk in Francia. Una parabola piuttosto originale, in voga tra i fan del glam americano nei primi anni 70, il punk in Francia ha trovato quasi subito strade sue personali nell'utilizzo dell'elettronica spicciola e nel rifiuto delle formule tradizionali della musica rock. Ancora oggi, girando per gli squat francesi, ci capita regolarmente di imbatterci in qualche solitario musicista punk che suona la chitarra e canta, accompagnato da una scarna batteria elettronica. Un approccio povero alla prassi del punk, un minimo sindacale che, lo ammettiamo, a volte ci ha fatto sorridere, ma che rappresenta sicuramente qualcosa di unico nel panorama del punk mondiale, che vi piaccia o no. Questa puntata della Casa del Disastro finisce qui. Noi vi diamo appuntamento a giovedì prossimo dalle 20 alle 21, sempre su Radio Onda d'Urto.

0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: CocoPro?
0: No, CocoProfago, il contratto di lavoro che è veramente una merda.
1: Salario da fame.
0: Schiene spezzate.
1: Zero diritti e doppi turni festivi.
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi. CocoProfago.
1: Mangerai veramente merda. Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi. Anch'io stipulerei un bel contratto CocoProfago. Dai ragazzi.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout. Wormholes.
1: Wormholes. Allora ci siamo, è il momento, si avvicina, li aspettiamo tutti con grande calore. I Movie Star Junkies sono ormai sul palco, stanno scaldando i loro strumenti e con loro si inizia a scaldare l'anfiteatro dell'ex dinamitificio di Avigliana. Siamo veramente caldi per questo live. Approfittiamo per ringraziare le carogne e i driver De Niro che hanno preceduto questo sabato sera per i festeggiamenti dei 20 anni dell'unica frequenza libera, di libera informazione e libera musica nell'etere torinese. Eccoli, signore e signori, Movie Star Junkies per Radio Blackout. Buon ascolto.

Grazie mille a tutti, lunga vita a Radio Blackout, lunga vita alla valle che resiste, grazie.

0: devo dedicare un pezzo a Aurelio, se no ha detto che ci fa suonare al prossimo raduno dell'UDC.
1: I lived in a house close.

0: Movie Star Junkies qui sul palco della Visorabbia di Avigliana per i 20 anni di Radio Breakout. Che dire, manca il fiato un po' a tutti, il poco è stato, diciamo, bello potente ballare sotto il palco con i grandissimi Movie Star Junkies, che hanno fatto un live incredibile senza neanche una pausa. L'odore del sudore è forte qui nell'anfiteatro del Visorabbia, l'energia tanta, la gioia tanta per avere qui con noi i grandissimi Movie Star Junkies, che sicuramente ci regaleranno al Tribis. Mentre potete sentire la tanta gente che è arrivata questo sabato sera qui insieme a noi per festeggiare i 20 anni di Radio Blackout, Movie Star Junkies sul palco, pronti per regalarci degli altri pezzi. Io sicuramente ritornerò fra le prime file sotto palco per sudare insieme alla tanta gente che è venuta qui con noi stasera.
1: Ah, facciamo un pezzo della Sacra Birra e un pezzo da Macete sotto casa.

0: Grazie mille a tutti. Grazie a Radio Blackout. Grazie alla Valle. Grazie.
1: Vabbè, allora questi erano i Movie Star Junkies, sinceramente quasi tutti con poche parole dopo questo fantastico live che ci ha lasciato sicuramente senza fiato. Parte già la musica, quindi vi invito, continuo a venire qui a trovarci all'ex dinamitificio di Avigliana, il Vis Rabbia, dove si sta svolgendo la festa dei 20 anni di Radio Blackout. Questa sera sabato ci siamo gustati Driver De Niro, Le Carogne e infine questo live veramente incredibile per tutti noi dei Movie Star Junkies. Adesso a seguire un live set che ci porterà fino alle luci dell'alba a cura della Blackout Tribe, quindi con i migliori e sicuramente peggiori DJ della radio. Non mi resta da parte mia di darvi la buonanotte e invitarvi ancora domani alla festa qui a partire dalle 16 con lo spettacolo per bambini, poi alle 19 con il cabaret. A quest'ora si può dire ci saranno i Senso Doppio, quindi insomma grande spettacolo di cabaret, e a seguire ancora un altro spettacolo teatrale, quindi insomma ci si riposa questa domenica, ma ci si continuerà a divertire tantissimo, come continueremo a divertirci in questa nottata blackoutiana. A chi è stato a casa non mi rimane che insultarlo fortemente per non essere venuto qui con noi a divertirsi, a godersi questo live. Non mi rimanda che dirgli venite almeno domani. Ciao a tutti, buonanotte.
2: Contenuti al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout.

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24.000 miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

Prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 25 giugno, The East di Slan Bhatmangali, USA 2013. Ingresso libero.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri.
4: Dirette.
3: Laboratori.
2: Performance. 3 giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.